0: güey.
1: Con
2: tra banda.
3: Con
2: tra banda.
1: Tra
2: banda.
1: Con
2: tra
3: banda.
2: Tra banda.
4: 91.4
5: FM.
4: Barcelona. Qué bonito.

0: con
1: tra
2: ban
3: da
0: con
1: tra
2: bon
3: da
0: con
1: tra ban
3: da
0: con
1: tra
2: bon
3: da
1: con
2: tra
1: ban
3: da.